0: La mia tavola bucasna di a toma umano rotto c'è.
1: Medal Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.